0: Yakult. Yakult. Che maggiore. Dai, che maggiore. Yakult. Giorenia.
1: Yakult.
0: Giorenia.